0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

mi sembra vero, e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arrivato.

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato.